Sonora sul basale alla guinichita cantros che crollo un po', eh? Cocotta media, brita up col sembilamalam, con anticapulam.